0: big a flower. Tu sei lo cartitti. Dei, dei, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitación per la consulta. Big a flower.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: Rex and Sing.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.